0: e perché ai nori io le Ercole?
1: Perché uccise un tino
0: ed ama il figlio, poi di chi uccise il padre? Alla pianta e non vuole ed ama il frutto. E vuoi giocarmi o

Tette la donna cui Ercol presue di farsi facilmente cangiar prima, non fu mai supposto.